0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: girl one time.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox, richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3899.

0: più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 7 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4778.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 1 4.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Toro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Cancro, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Leone, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Vergine, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Bilancia, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Scorpione, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Sagittario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Capricorno, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Acquario, fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Pesci, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Chiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 8 0.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Marc Guiu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 5 1 3

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Leone, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Vergine, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Bilancia, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Scorpione, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Sagittario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Capricorno, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Acquario, fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Pesci, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 9.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 2, 2.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Ecotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:59. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino per un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
4: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta. Il piano, svelato innanzitutto dal Guardian, ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
3: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
5: Tokyo si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e K-Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e K-Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
3: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Buongiorno.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles, del Cremlino per un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini, immediati ma purtroppo inutili soccorsi. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio, dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27° del secondo tempo. Ed è tutto, grazie. Ascolto.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Toro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Cancro, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Leone, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Vergine, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Bilancia, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Scorpione, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Sagittario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Capricorno, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Acquario, fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Pesci, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche qui crève.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Siamo pronti per iniziare, in questo caso, vabbè, insomma, da studio. Buongiorno da Vladi, ben ritrovati. Questa è Radio Jukebox, pronti a soddisfare la vostra voglia di musica, pronti a sentire voi, ragazzi, ma che caldo fa. No, allora, Torino, cielo grigio, mamma mia. Insomma, questa mattina pioggerellina, ma un'afa pazzesca. Vabbè, voglio sentire il vostro buongiorno, voglio sentire, insomma, capire anche che ci siete. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Il buongiorno c'è.

0: è il nuovo di Somba, insomma di Cambar con Love Somber su Radio Jukebox. Quanto mi piace. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Adesso ragazzi fatemi sentire il buongiorno, perché mi avete fatto iniziare senza.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox, da Gianmarco. Quella è umidità.
0: È umidità, ok.
2: Buongiorno Vladi, bentornato a Torino. Buongiorno a tutti da Beppe.
0: No, sto sudando, insomma, sto gocciolando. Mamma mia, insomma, è impressionante. Vai, buongiorno.
3: Buongiorno Vladino.
4: Buongiorno Vladino, è da un po' che non ci sentiamo. No, siamo i due Maslè.
0: Ragazzi,
3: ciao Vladi.
0: Ragazzi, io tutte le settimane che ci sono, è iniziato lunedì. No, volevo mettere al corrente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Coca-Cola su Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, sono Stefano, sono con la mia famiglia, stiamo tornando dalle vacanze. Ciao a tutti, ciao Stefano, un abbraccio e un salutone anche alla nostra amica Patti. Buongiorno, mi ha inviato un cuore. Buongiorno Patti, buona mattinata, buona giornata, buon rientro a casa, scritto nel messaggio. Ma grazie Patti. Poi ancora il buongiorno ci arriva, vai, sentiamo da chi.
1: Vladino, buongiorno. Sono in ritardo con i saluti, mannaggia, ma sono stata incasinata fino adesso.
0: Dov'eri?
1: Volevo salutare i colleghi di Aitta Castagno e dire a Gabriella, non disperare, sto per arrivare ad aiutarti.
0: Non volevi
1: comunque
0: aiutarla.
1: Saluto anche poi gli amici della Buffa e sì, mio amore Davide. Ciao e buon venerdì a tutti, Maria da Gioreno.
0: Non la volevi aiutare? Hai dormito un pochettino di più? Cosa hai fatto? 393 999 7794. Scaricate la nostra app, state con noi.

393 9997 794, popolo di Radio Jukebox. Beh, intanto il vostro buongiorno per me è fondamentale. Scusatemi, no, il vostro buongiorno serve per darmi quella carica in più per iniziare la mattinata, per questo siete importanti per noi. E restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, siete con Vladi su Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: La prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Sì.
1: La canzone degli 883 Weekend.
0: Va benissimo.
1: E la dedico a tutti quanti e vi mando un grosso abbraccio da Tony da Chivasso. Ciao ciao.
0: Buongiorno Tony e ciao ciao. 393 999 7794, scaricate anche la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Questa, ditelo a tutti, è Radio Jukebox.

883 con Weekend su Radio Jukebox, 393 999 7794. Mariella vuole ascoltare Summer Funk di Francesco Gabari per salutare l'amico Torino.

0: 393 999 7794. Ciao Mariella e buongiorno Tonino.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, buon venerdì a tutti.
0: Buongiorno Rossana, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

0: Come saprai, buongiorno David, buongiorno Vera, buona mattinata, desintonizzati, c'è Vera, felicissima del mio rientro lunedì mattina con Cosa succede su Prima Antenna. Vi ricordo, in Piemonte, canale 14, stiamo insieme, iniziamo la mattinata, oppure primaantenna.it, così almeno potete stare sempre in mia compagnia.
1: Buongiorno da Maddi.
0: Buongiorno.
1: Che Rivoli sta piovigginando, buon weekend a tutti, un bacione Vladi.
0: Grazie. C'è Davide che ha richiesto Benji e Fede, dove e quando. Questa è Radio Jukebox.

con Dove Quando, richiesta da Davide. Buongiorno Vladi, metteresti per favore Always Remember di Lady Gaga? La dedico a mia moglie Daniela, grazie. Questo è il messaggio di Andrea. 393 999 7794.

0: Richiesta ad Andrea per la moglie Daniela. 393 999 7794. Grande Lady Gaga. Sentiamo.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon rientro in Verona. Vero che sei in Verona?
0: Sono in Verona numero 8 a Torino.
1: Ti auguro, esatto, una buona diretta e un abbraccio forte, Andreina.
0: Grazie, ciao Andreina. Arriva Irama con Cabana. Buongiorno anche alla nostra amica Cristina. Questa è Radio Jukebox.

0: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Island era nell'aria su Radio Jukebox, richiesta da Falbo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Ciao amore mio bellissimo, come stai? Bene, grazie. Io bene, sei con me. Oggi ti dedico Meraviglioso Errore, la nuova canzone di Gianna Nannini. Grazie, tutta tua. Un dolce abbraccio tua, Dani. Bacio lungo. Te quiero, ha scritto nel messaggio. Ciao Dani. 393 999 7794, il nuovo singolo uscito oggi, fresco fresco, di Gianna Nannini. Si intitola Meraviglioso Errore. Lo possiamo anche guardare su Jukebox TV. Anzi, sono curioso di vedere il video. We'll be right back.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, nuovo singolo, meraviglioso errore su Radio Jukebox. Buongiorno e un bacione alla nostra amica Dani. Ciao.
2: Ciao Vladi, oggi mi fareste ascoltare una bella canzone di Eros Ramazzotti. Mettine tu una tua scelta. Ciao da Beppe, buona giornata.
1: Beppe, l'abbiamo messo, è andato in onda, ma Beppe dov'era quando noi abbiamo messo Eros Ramazzotti?
3: Quanto è più

Sera Ariete insieme ad Angelina Mango, il nuovo su Radio Jukebox. Mamma mia, mi piace, niente male. Allora devo andare a salutare Raffaella, che se mi potresti mettere Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli? Perché

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Jukebox.
2: Buongiorno carissimo Vladi.
1: Buongiorno.
2: Buona giornata e buon lavoro da Katia.
1: Grazie.
2: Ci sentiamo più tardi in radio.
1: Io rimango
2: qui. Ciao Vladi. Ciao ciao.
1: Io rimarrò in vostra compagnia sino alle 15. Anzi, posso salutare anche Arianna. Ci ascolta da un bar, giusto? Ad Alpignano? Giusto? Insomma, confermato. Ad Alpignano, provincia di Torino, c'è Arianna che ci sta ascoltando. Ciao Arianna, buongiorno.
3: Radio
1: Jukebox.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha speso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Renato Zero, l'impossibile vivere. Fabri da Diano Marina scrive: buongiorno, oggi qui al mare tempo nuvoloso e mare mosso. Ecco, se non fosse andato in onda mi piacerebbe ascoltare la canzone di Renato Zero, l'impossibile vivere. Ciao Fabri, buona mattinata. Anzi, mi ha messo al corrente anche che insomma ha piovuto questa notte anche tanto.
1: Ciao, sono Marina da Palermo. Ciao, io vorrei ascoltare mio marito Martina Ipa nella canzone di Vana Spagna.
0: Sì.
1: E io ti penso.
0: E io penso
1: ti amo
0: a te.
1: Tanto, vita mia. Clara, saluta papà.
0: Amore.
2: Ciao papà.
0: Amore.
1: Rosa, saluta papà. Io ciao.
2: Ciao.
1: Ciao vita, grazie anche a voi, una buona giornata.
0: Ciao Marina che ci segue da Palermo. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Bagna con E io penso a te su Radio Jukebox.
1: Vladi,
0: sì.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Mi metti la canzone che si chiama Lasciami stare se non vuoi tu bebe.
0: Amore, Anna, sì.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Ciao.
0: Ciao Ambra, un bacio.

Richiesta da Anna era. No, richiesta da Ambra. Era Anna su Radio Jukebox 393-999-7794. Ciao Vladi, metteresti per favore Blanco con Los Angeles? Il messaggio di Raffaele.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con Mezze Verità, richiestata Giulia. Buongiorno.
2: Ciao, come stai? Sono Enrico da Mangero.
1: Ciao Enrico, bene.
2: Bene, è andata tutto bene?
1: Bene, bene.
2: Volevo chiederti una gentilezza.
1: Dimmi.
2: Potessi mettere una canzone per la mia terza figlia che oggi Vai. Fa una settimana da,
1: terza.
2: Da nascita.
1: Grande.
2: Si chiama Chloe.
1: Ciao Chloe.
2: E potessi mettere l'ultima di Rama.
1: E l'abbiamo messa.
2: E dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Box. E mandare un grosso saluto alla mia carissima moglie che ha partorito una settimana fa.
1: Bellissimo.
2: Grazie Vladi.
1: Un abbraccio a voi, ciao Chloe, insomma, nuova ascoltatrice di Jukebox, mi raccomando, vai. E però è andato in onda Irama, chi è con noi?
3: Probabilmente ero nell'altra camera e sto facendo un po' di ordine, un po' di pulizia.
1: Bravo.
3: Magari mettimi Paolo Vallesi con Grande.
1: Ce l'ascoltiamo subito, eccola con noi. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite.

0: Vallesi con grande richiesta da Beppe da Borgaro, alle prese con il sistemare casa. Ciao Beppe. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre in tutta Italia. Voi ci potete guardare sul canale 254, ripeto 254, in tutta Italia con Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: era il 1994 dall'album Colpo di Coda e Litfiba con A Denti Stretti. Buongiorno Vladi, sono Veronica da Campo San Giovanni, provincia di Cosenza. Vorrei dedicare A Denti Stretti dei Litfiba a mio marito Andrea. Questa canzone è la nostra rinascita e per ricordarci che insieme possiamo distruggere qualsiasi gabbia, a denti stretti verso il futuro. Ciao Veronica e ciao Andrea. Si impegna, vero Veronica? Grande. No, io faccio i complimenti a Veronica perché non sono i suoi messaggi, non sono mi fai ascoltare. Invece si impegna, bravissima, vai. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buon venerdì, buon fine settimana.
0: Buongiorno.
1: 42 gradi, acqua, aria non ce n'è, che non vedo aria, io me lo sono dimenticato.
0: 42.
1: Purtroppo sopravviviamo.
0: No,
1: ciao
0: no,
1: Vladi, buongiorno.
0: Ma 42 gradi a Palermo, mamma
1: Vladi,
0: mia.
1: Ciao, voglio dedicare la canzone di Alleluia.
0: E Pentatonix.
1: Tutti quelli purtroppo sfortunati del Nepal.
0: Mamma mia.
1: Che quello che sta succedendo proprio è la fine del mondo.
0: Aie.
1: La dedico a tutti, purtroppo alle persone che sfortunatamente hanno...
0: hanno perso tutto, ma ci sono persone che non ci sono più, sono sempre, sempre di più, ahimè. Speriamo anche per il nostro concittadino di Rapallo che tutto si sistemi al più presto. Ce lo auguriamo.

0: Pentatonix con Hallelujah su Radio Jukebox. Buongiorno al nostro Francuzzo da Palermo, 393-999-7794. Giulia e Bresci insieme, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia insieme a Bresh, serenamente su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox. Ciao,
1: ciao Vladi, buon rientro a Torino e una buona trasmissione da Carmelo da Novara. Ciao!
0: Grazie Carmelo, ciao! Un saluto al nostro amico Carmelo, vai, sentiamo,
2: Carmelo,
0: buongiorno.
2: Vladi, sì. Buon lavoro e buona giornata. Com'è il tempo allora, no?
0: No, sono a Torino, sono rientrato, insomma, siamo tornati a casa.
3: Ciao Vladino.
0: Ciao.
3: Siamo per le strade di Vibo Marina e sentirti fa un effetto particolare.
0: Bello.
3: Tutto bene, vedo che abbiamo ripreso. Noi stiamo partendo per rientrare. Prima passiamo dalla Puglia,
0: sì,
3: e poi torniamo su a casa.
0: Portate
3: un
0: qualcosa di buono.
3: Un abbraccio grande e ci vediamo presto.
0: Bene.
3: Un abbraccio.
0: Mi raccomando.
3: Franco e Tere.
4: Ciao, allora, Vladi, un abbraccio.
0: Portate qualcosa di buono.

Shakira insieme ai pinguini tattici nucleari. Era Goya su Radio Jukebox. 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: geniale estate del 1992, Hathaway con What is Love. Buongiorno Mauro e grazie, è lui che l'ha richiesta. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno.
1: Buon venerdì, buon weekend, sono Irene.
0: Ciao Irene, buongiorno.
1: Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa?
1: Michele Zarrillo, 5 giorni.
0: Volete.
1: Se l'hai già messa, metti Marco Mengoni, Il guerriero.
0: Eccola qua, è già partita. Ascoltiamo subito Michele Zarrillo. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Ditelo tutti.
2: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu

0: con 5 giorni, questa l'abbiamo cantata dai in studio, era il karaoke di Jukebox.
1: Ciao a tutte, buon venerdì a tutte, come sta tutto a posto?
0: Bene.
1: Guardi, se mi puoi dedicare la canzone, quella di Nino D'Angelo, quella a Costiera Papitano, non la può portare a Milano, da a Napoli. E dedico a mio pubblico, a mio marito, ciao Pino, ti amo, chi sei pure più parte, e a tutti quelli del mio quartiere, a me, mie suore, mie frate, mie nipote, mie zie, mie cugine, a tutti Paolo, ti saluto pure quelli della struttura e tutti quelli del mondo, che ti vogliono bene di tutte, Vlad, fascista qua, Mizzica, ti vogliono bene di tutte.
0: Grazie.
1: E se mi puoi dedicare a questa canzone, pure quella a testa gira, fai tu, Vlad, ti raccomando, non ti scuoi della canzone.
0: No.
1: Ciao Vlad, ciao Pino, ti amo.

Sì, insieme ad Arisenino d'Angelo, la costiera amalfitana Teresa da Palermo, un bacione grandissimo a lei. 393 999 7794 e un'altra ora se ne va.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperti risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Coez con la musica Non c'è su Radio Jukebox. Ari da Roma, la richiesta, ciao. 393 999 7794.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri. Auguro un buon venerdì a tutti. Volevo ascoltare la mia canzone preferita.
0: Qual è?
1: Di Masini. Va bene. Col paese. Okay. Grazie. Bacio a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao Cri. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Questa è Radio Jukebox.

0: Comasini ci ha mandato 393 999 7794, la canzone preferita di Cristina che ci segue da Moncalieri. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono ciao. Anna da Vibo.
0: Ciao Anna, buongiorno.
1: Per favore,
0: sì,
1: se mi puoi mettere un brano.
0: Quale?
1: Grande amore
0: del volo.
1: Volentieri,
0: ce l'ascoltiamo subito.
1: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie tesoro.
1: Sei bravissimo.
0: Grazie.
1: Vai, continuo così.
0: Non
1: cambio. Stai andando bene.
0: Grazie mille, vabbè, me l'ha detto Anna e io sono contento. E noi continuiamo così. Questa è Jukebox.
2: Chiudo.

Un bacione alla nostra amica Anna da Vibo che voleva ascoltare Il Volo con Grande Amore. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: 8 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Lisa, canzone estiva su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao Vladi, ci sei mancato in ufficio, ci fai ascoltare per favore un altro ballo dei Gemelli Diversi? Un abbraccio, Dali da Torino. Ciao Dali.

0: gemelli diversi con un altro ballo su Radio Jukebox. Ciao Dali, e salutiamo anche l'ufficio, giusto? Sentivate la mia mancanza? Anch'io la vostra.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Buon venerdì a te e a tutti. Ascolta, oggi mi potresti fare sentire Nicca Costa?
0: Va bene.
1: Grazie, una buona giornata e buon fine settimana a tutti.
0: Un bacione a te, ciao Agata che ci segue da Catania. Questa è Radio Jukebox.

0: richiesta da Agata, ci segue da Catania, volevo ascoltare Nicca Costa, mamma mai, mamma mia, mamma mia, mamma mia. On my own su Radio Jukebox, c'è Michela e gli amici e tutto quanto lo staff della Taverna Paradiso di Trapani che vogliono ascoltare Mille giorni di te e di me. L'ascolteremo tra pochissimo. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. E voi, dove siete, cosa fate e con chi siete?
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.

0: Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me su Radio Jukebox. Salutiamo Michela e tutto lo staff della Taverna Paradiso di Trapani che sono sintonizzati su di noi. Ciao, un salutone. Ciao Michela, e anzi buon pranzo, visto l'orario. Che si mangia di buono alla Taverna Paradiso? Allora, il piatto del giorno della Taverna Paradiso di Trapani, qual è? Michela, qual è? Mettetemi al corrente, dai, sono curioso.
1: Ciao Claudio, sono Rosa D'Aluzzo.
0: Ciao Rosa, Vladi.
1: Oggi che caldo, fa un caldo da morire.
0: Mamma mia.
1: Adesso richiedi il brano di Noemi,
0: sì?
1: Se ti innamori muore.
0: Non moriamo,
1: un
0: però,
1: abbraccio fortissimo, buona giornata, ciao ciao.

0: Noemi, se ti innamori muori su Radio Jukebox. Ragazzi, siete tantissimi, veramente, grazie.
1: Carvalati, buongiorno. Francesco di Torino, l'original.
0: Ciao Francesco.
1: Buona giornata a Mim, Monica Serramenti, mia figlia Deborah, Barbara.
0: Sì.
1: E gli amici del Dior, dai, del Bar Tabacchi. Senti, dimmi. Alessandro Moroso sul ciglio.
0: Senza far rumore.
1: Un abbraccio, Vladi, Francesco l'original.

Alessandra Moroso sul ciglio senza far rumore su Radio Jukebox. Ciao Vladi, mio papà Mario, che ti segue sempre, oggi compie 79 anni. Io vorrei che gli arrivasse un grosso buon compleanno. La canzone sceglietela voi. Francesco da San Lorenzo del Vallo. Ciao Francesco, tanti auguri Mario, buon compleanno, tanti auguri a te, tanti auguri a te anche da parte nostra di Radio Jukebox. Buon compleanno Mario da parte di Vladi Jukebox, ma da parte di tuo figlio Francesco.

0: Mariella Carrà, questa era Tanti Auguri.
1: Romario, tanti auguri, buon compleanno. Un abbraccio a papà Mario. 79 79. Ciao Francesco, il figlio, vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: In questa giornata di pioggia,
1: sì,
2: e questo vale per tutti quelli che si sono lamentati del caldo.
1: Sì, ma fa caldo.
2: C'è chi è ripreso a lavorare, c'è, sì, chi ha ripreso gli allenamenti del calcio, c'è,
1: sì,
2: chi è ripreso a fare lavatrici, stirare.
1: Anch'io,
2: e via dicendo.
1: Ieri sera.
2: Tu hai ripreso a farci compagnia.
1: Ma anche
2: con
1: le
2: la
1: lavatrici.
2: Tua bellissima musica e la tua bellissima immagine.
1: Ho anche
2: ascoltiamo.
1: Cosa?
2: O canzone estiva di Annalisa,
1: messa.
2: O J-Ax.
1: Non l'abbiamo messa.
2: Oppure Tu cosa fai stasera?
1: Messa.
2: Ti do tre scelte. Vedi.
1: Vabbè,
2: tu quale vuoi
1: J-Ax,
2: mettere.
1: Tra poco.
2: Un abbraccio, un bacione forte da Marianna.
1: Ciao Marianna, grazie mille. È tornata dalle vacanze. Fatto tutto? Adesso cosa fa? Ha freddo? Oh no, perché non ho capito. Lei ha freddo?

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: J-Ax con noi su Radio Jukebox 393-999-7794. Salutiamo Marianna.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: La fotografa.
0: Buongiorno.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Mi fai ascoltare poesia di Sal Da Vinci?
0: Volentieri.
1: Un bacio.
0: Un bacione a te e ciao. 393-999-7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Nicole Da Vinci, destra, destra, sinistra, sinistra, questa è poesia su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, sono Michela.
0: Ciao Michela,
1: sono
0: buongiorno.
1: Sono in macchina con mio marito sulla tangenziale di Torino sotto un diluvio. Volevo ascoltare Ortica, mi sembra che si chiami così, della grande Arisa.
0: Volentieri, sì.
1: E buona giornata, buon proseguimento di trasmissione, baci baci.
0: Ciao, ciao alla nostra amica Michela. No, stavo guardando fuori dalle nostre finestre. No, è in via.

voce di Arisa con Ortica su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare e guardare sempre sul canale 254 in tutta Italia, c'è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Giulia e Biagio Tonacci con l'ultima canzone su Jukebox. Quanto è bella! Dove siete? Adesso ho anche l'orologio. Cosa fate e con chi siete? Questo è l'orario, è il mio classico, no, non me lo togliete, vi prego, non me lo fatemelo.
1: Buongiorno
0: fare.
1: Vladi, siamo Domenico, Maria Rita e Aurora da Messina, vorremmo ascoltare la Macarena. Ciao, buon fine settimana, un abbraccio, ciao.
0: Balliamo, giusto? Salutiamo gli amici da Messina.

0: Los Locos con Macarena su Radio Jukebox. Valentina, dimmi che cosa è successo. Raga, ma si è lasciato qualcuno? No, perché la playlist di oggi è tutta triste. Ma adesso stavamo ballando. Ecco, ci viene voglia di lasciare i mariti e le mogli per il mood. Ma no, ma non è vero. Oh sì. No, aspettate, fammi sentire. No, fammi sentire.
1: Good morning, Jukebox Family. Ciao Valino, come stai?
0: Bene, tutto a posto.
1: Sono contento anche perché sei tornato in quel di Torino.
0: Sì, ci siamo.
1: Senti, cortesemente, oggi mi farebbe piacere di ascoltare Follow Me the News.
0: Allora,
1: ti ringrazio, saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox e i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Allora,
1: mi raccomando, continuiamo a fare i bravi. Ciao da Gianmarco.
0: Gianmarco, c'è qualcosa che non va? No, perché inizia proprio. No, ho paura che poi Valentina si lasci, eh.

James Blunt con noi su Radio Jukebox. 393 999 7734. Bisogna fare attenzione ai passaggi dagli sconosciuti, in questo caso James Blunt. Allora, c'è Valentina che scrive: siete unici, grazie. Valentina, grazie. Cosa c'è? Beh, qualcuno mi doveva sgridare, eh? Allora, ma mi chiedevo, visto che un caro amico si è dimenticato di farmi gli auguri il 15, di cosa? Il mio il 15 novembre, segnatelo in agenda, mi raccomando, forse agosto. Potresti per favore salutare tutti quelli che conoscono l'industry, oltre Pancalieri, nuova sede di Pinerolo, e stasera anche alla Sagra del Peperone a Carmagnola, ragazzi. Vengo anch'io. Ma si mangia gratis? No, chiedo a Luca, gli amici di Industry, posso venire? Vi vengo a trovare immediatamente. C'è quella...

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Bunda Baci insieme ad Annalisa, era Tropicana su Jukebox.
1: Buongiorno Bladi, ciao a te e a tutti voi dello staff, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Un buon pranzo a tutti sempre.
0: Grazie.
1: Tonino da Drosi, piano di Geotauro,
0: che ha inviato delle foto meravigliose.
1: Se mi fai anche ascoltare oggi una canzone sempre a tua scelta, di tuo gradimento, dedicata a voi e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Queste sono le immagini di stamattina. Cioè, ciao Tonino da Drosi.
0: Ciao Tonino, intanto andiamo a salutare Lara che vuole ascoltare Al mio paese. Serena Barcale, Levante, Delia.

0: vivante Delia, sarà il mio paese su Radio Jukebox. 393 999 7794, siete tantissimi.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao Vladi, Antonio il Corriere. Ciao, vedo Antonio. Che da 7 a 8 che non mando un messaggio. Ehi. Mi fai ascoltare Sting con Shape of My Heart.
0: Volentieri.
1: La dedico tutta ad Alberto, un angelo di 21 anni che ahimè ci ha lasciato pochi giorni fa.
0: Ciao Alberto.
1: E ciao Alberto, questa è tutta per te con tutto il mio cuore. Ciao Vladi, un abbraccio a te e un saluto a tutti da Antonio il Corriere. Ciao
0: Antonio, però sei stato un po' assente dal 7 agosto, siamo al 28, non lo so, abbiamo bisogno di una giustificazione, non va bene. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ci siete voi, siete protagonisti con noi.

0: Sting con Shape of My Heart su Radio Jukebox. Bellissima, no, fatemi sentire il nostro amico Antonio cosa dice. Vai, vai, vai. Vai.
1: Dimmi. Vi ho sempre ascoltato,
0: Grazie.
1: Volevo chiarirlo. No. Tra vacanze, tempi bui, brutte cose.
0: Ai.
1: Siete l'unica radio che mi tirate su. E bello, vi ringrazio veramente di cuore.
0: Ma grazie a voi.
1: Grande Radio Jukebox, la radio del mio cuore. Ciao Ladi.
0: Bellissimo, grazie Antonio il Corriere. Restate con noi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: CNR, giornale radio.
4: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Madame con Mamma non mamma su Radio Jukebox. Devo salutare Emanuele, ma il piccolo Enea è meraviglioso, mamma mia, bellissimo. Ciao Emanuele, ciao Jasmine e buongiorno piccolo Enea, bellissimo, vai, ciao.
1: Ciao Vladi, sono Cristina.
0: Ciao Cristina,
1: come stai?
0: Bene, bene, bene.
1: Hai fatto delle bellissime ferie?
0: Spero. Mi sono riposato.
1: Sicuramente, ecco.
0: Bene,
1: ti sei caricato?
0: Sì.
1: Io volevo chiederti una canzone, se
0: cosa?
1: È possibile, un sorriso dentro il pianto di Gabbani e Vanoni.
0: Va bene.
1: Se l'hai già messa, magari era lei di Michele Pecora. Un saluto a tutto Radio Jukebox e tutto il popolo. Ciao da Cristina.
0: Ciao Cristina, grazie. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox.
2: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?
3: Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia.

Vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante e non ci fosse più.

0: E adesso che mi chiedi di sorridere,
1: vorrei dimenticare.
2: Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani, un sorriso dentro al pianto su Radio Jukebox. 393-999-7794, sentiamo le vostre
3: Ciao,
2: voci.
3: Ciao Vladi, sono Giulia. Vorrei
2: Ciao, Giulia.
3: Dedicare a mia nonna Checca una sì. canzone di Anna Pepe.
2: L'abbiamo messa.
3: Che si chiama Crystal Collo. Ciao.
2: L'abbiamo già messa. Ciao piccola Giulia. 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

393 999 7794. Devo salutare nonna Loredana. Mamma mia, è una signora oramai di una certa età. Ecco, la signora nonna Loredana, dobbiamo salutarla. No, c'è lei.

Anotro con Talk to You su Radio Jukebox. Restate con noi? Questa è Radio Jukebox, siete con Vladi. E salutiamo perché stiamo accompagnando Roby in palestra. Ciao Roby.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante

0: Nicole e Chiara con Festa Totale su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Salve, potreste mettere su Radio Jukebox la canzone I ragazzi di oggi di Luis Miguel?
0: Va benissimo, e tu?

0: Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi, e qua dobbiamo ringraziare la pubblicità perché l'ha portata nuovamente in voga. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno, mi chiamo Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Chiamo dalla caldissima Calabria.
0: Ciao Vincenzo.
1: Vi faccio i complimenti, siete grandissimi nella conduzione.
0: Grazie.
1: In tutti i programmi. Gentilmente, se possibile,
0: dimmi,
1: vorrei ascoltare Sherry Sherry Lady dei Modern Talking. Grazie e buon lavoro.
0: Eccoli in arrivo con noi. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Talking con Cherry Cherry Ladies, Radio Jukebox. 393-999-7794. Ciao,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Blagi, buon venerdì a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. È un venerdì piovicinoso, state avvicinando. Una cosa,
0: dimmi
1: per
0: tutto.
1: Favore, mi metti un pezzo di Papi Sanchez,
0: sì?
1: Con Enamorame.
0: Volentieri.
1: Un saluto a te, a Gemma, a Giuseppe Pazienza, Zitto Giacomino, Antonella, il Palito Sapori e Francesco. E adesso andiamo a mangiare qualcosa come ogni venerdì, il mio pranzetto che mi è mancato tantissimo.
0: Con le patatine fritte.
1: Ciao, ciao, a dopo.

0: 393 999 7794. Quest'oggi no, perdonatemi, ecco, quest'oggi la nostra amica da Catania è rimasta addormentata.
1: Sì?
0: No, dico Lori è rimasta addormentata. Lungo sonno.
1: Ah, ho capito.
0: Torniamo tra pochissimo. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, la famiglia di Radio Jukebox. Salutiamo anche Laura che ci mette al corrente che oggi è Sant'Agostino.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: chiesa da Carmela, che ci segue da Acri, Enrico Iglesias, subeme la radio. 393 999 7794.
1: Buongiorno. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Buongiorno. Vladi, sei una forza.
0: Grazie.
1: Sono Silvia.
0: Ciao,
1: e
0: Silvia.
1: Mi piacerebbe ascoltare Tienimi stanotte stamattina.
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: E buon proseguimento di giornata a tutti.
0: Ciao, ciao Silvia, teniamoci sempre.

0: Luigi Strangis con Tienimi Stanotte, noi teniamoci sempre vicini vicini, notte, giorno, sempre con Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci.
1: Dino, buongiornissimo.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Spero che il messaggio si senta perché oggi ho l'auricolare che dà problemi.
0: Ti sentiamo bene.
1: Volevo chiederti se gentilmente puoi mettere che sia benedetta. Grazie mille.
0: Fiorella Mannoia. Grazie a te. Questa è Radio Jukebox.

Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: Fiorella Mannoia, chi sia benedetta su Radio Jukebox. Ciao!
1: Vladi, sì. Vorrei ascoltare la canzone dei Maroon 5.
0: Sì.
1: Won't go home without you.
0: Volete.
1: Grazie, ciao Vladi, buon pranzo. Ciao.
0: Grazie anche a te, ciao Walter. Questa è Radio Jukebox.

0: Osso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sei.
1: Achille Lauro, Antonello Venditti, che tesoro che sei su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
2: Ciao Bladino.
1: Ciao.
2: Buon venerdì.
1: Grazie.
2: Un grande bacio alla mia amica Lia.
1: Bene.
2: Alla mia amica Tatiana. A Federica.
1: Sì, a tutti.
2: A Rosy. A tutti.
1: Benissimo.
2: E anche alla comunità dove sono qua io. Ok, un bacione.
1: Un bacione a te, ciao Katiuscia. Arriva anche lei, Sienna Sbairo, su Jukebox.

0: soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ciao,
1: un saluto a tutto il popolo di Jukebox in ascolto, sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi torniamo un po' indietro nel tempo al 1988.
0: Sì.
1: E ci ascoltiamo Sade con Paradise. Domani si parte per la Toscana, non vedo l'ora, ci sto ascoltando.
0: Bene.
1: E devo fare i complimenti a tutto il popolo di Jukebox perché mette sempre bellissime canzoni. Grazie Vladi e buona diretta, un buon lavoro, ciao.
0: Ciao, 393 999 7794. Ne approfitto anche per andare a salutare Marina da Rivalta, che scrive: Marina e Paolo ci siamo, eh. Un breve saluto mentre ci rilassiamo al sole. Dove sono?

0: Shadai con Paradise su Radio Jukebox. Wow.
1: No, ciao. Vladino, non è
0: che
1: possibile.
0: C'è, fatto.
1: Non ci posso credere.
0: Cosa?
1: Sei stato contattato dall'intelligenza artificiale, direttamente da lei.
0: Ma quando? Dai. No, scusami, non ho capito. Chi è? Dov'è? Dove? Quando? No, Gianmarco, spiega.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

Io Vagabondo su Radio Jukebox 393 999 7794. Dobbiamo salutare Matti. Ciao, sono Serena da Balangelo. Volevo dedicare a mia figlia Chloe, nata una settimana fa, Allegra di Briga.

Lega con Allegra su Radio Jukebox. Ciao Vladi, sono Tiziana con figli e nipoti tutti in piscina. Oggi 45 gradi, un saluto dalla provincia di Catania. Insomma.

0: lei era Tegu. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladi, ciao, sono Cecilia.
0: Ciao.
1: E io vorrei sentire questa canzone.
0: Quale?
1: Che l'ho cantato il primo anno di asilo,
0: ma
1: per
0: dai,
1: la festa di fine anno, come un pittore.
0: Ma allora tu sarai bravissima a cantare. Fantastica Cecilia.

0: Vabbè, io stavo pensando, Cecilia, primo anno di asilo, ha portato come un pittore, come canzone, giusto? No, lui una volta era 44 gatti in fila per te, che poi, che ne so, sono le tagliatelle di nonna Pina quando ero piccolo io. E poi cos'altro c'era? Vediamo un pochettino. Ah, quando eri piccolo tu, mi scappa la pipì. Qual era mi scappa la pipì? Come fa? Mi scappa la pipì papà. Okay, non la conosco. Non c'ero. Dobbiamo andare in pausa, non c'ero. C'era una canzone che qualcuno di voi, dobbiamo andare in pausa però, veloci, perché poi c'è Marco Acqua. C'è Marco Patti. C'è Marco Patti con noi. C'è qualcuno che ricorda una canzone che faceva mi scappa la pipì? Per favore, grazie. Intanto c'è Andrea del Camperando di Giaveno che scrive: lo so che è tardissimo, ma stavo lavorando e non me ne sono accorto. E sei andato in onda? È andato in onda. È andato, venditi, l'abbiamo anche ascoltato. Niente, non c'è nessuno che conosce la canzone. Dove andare in pausa? Pippo Franco la cantava, mi scappa la pipì, ha scritto nel messaggio, giusto? Allora, mi hanno inviato un link.
1: Sì, Vladi faceva così la canzone. Come mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Non ne posso proprio più. Io la faccio qui.
0: Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme e si balla. Insomma, non ho bevuto, no. Vladimiro, non bere, che sbagli nomi. Non ho bevuto. No. C'è Marco Patti tra poco.
2: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 2. E con Marco Patti che ci vuole ricordare che l'estate sta terminando. Grandioso! Ciao Marco! Vai.
1: Ciao Vladi!
0: Ciao!
1: Buon fine settimana!
0: Grazie!
1: Un bacione!
0: Bacione a te! Ciao! Ciao Andrina!
2: Piatto di patatine fritte e un abbraccio!

0: con noi e ci siete voi.
1: L'estate sta finendo e arriva Marco Patti. Ciao, hai da ragione. Beppe.
0: Hai ragione Beppe, arriva lui. Vai, vai,
2: i pesci sono nei piatti e ora ascoltiamo la musica di Marco Patti.

0: 393 999 7794. E Marco Patti con noi in console.
1: Con Marco Patti siamo tutti matti. Paradiso dei sapori.
2: Aiuto frati, le bombe non si vogliono fermare più. Ballalo

0: con noi. 393 999 7794, i vostri saluti. Dai, dai, adesso, dai, ciao!
1: Con Marco Matti, sì. Mi anche da Matti, venerdì si sbarra su Cubo.

0: nostra compagnia. Un abbraccio al nostro Marco Patti per ancora una volta averci regalato questo momento musicale fantastico. Buon fine settimana, ci risentiamo lunedì, oramai siamo tornati. Ciao a tutti,
1: come normale, normale, oramai.
0: A lunedì, ciao!
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di arredi.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
3: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League, interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
5: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
7: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac. Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: per la tua pubblicità su questa emittente?
1: 800 940 974.
0: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0970.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata e nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
0: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso: Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1.000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

she might.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
4: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Finito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Radio Jukebox. Salida del vuelo con destino a la felicidad.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8495.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri. Tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso. Rare le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini e appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: lo puoi richiedere con il codice 7616.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8499.

28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 0 2 3.

0: miracoli. Se potessi tu sorprendermi.
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni.
4: Totac.
5: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 8 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 8 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Attenzione!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 3 0

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 4 8

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 7 3

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox, la radio telematica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri.

per sbaglio e lì cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7272.
1: Avevo tutto in mano, mi chiedi tutto che...

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 4 8.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 e 59 minuti.
2: Lo puoi richiedere con il codice.